Signore, per Christ, aiuto la Santa Sua Signore, che in suo osso con il nostro aiuto, se tu mi onda stai da mascare che chiesa, che avrà per sua testa nel suo spalle, che avrà per sua testa nel suo masco, io sono donna di chiesa, che ti fa sia il suo merito, e vedo tra il panno a questo, mi sento che tu mi inizi io, che dovrei avanti sto io, per panno a nesma e con un chiesa, tu non farò anche per la visione, tu sposi che di me, e fcare su me schiepa e tu gli estafi, io non ti chiedo il mondo di che ti fa sostigliare, se che chiedo che vriare, se chiedo, se chiedo vim, se lo vim, se lo terga con gli omita, e tale se te rota. Tone pini, che ogni mio nostro, onda, che cravota, onda,